0: mai, oh, già mai. Or mi dite, salire al mio soglio, la progenie di quanto dovrà.
1: Non cercarlo!
0: Lo voglio, lo voglio, o su voi la mia